Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Percussión y violín, gran flauto solo, ven le violette, brav oboe solo, ven oboe flauto, brav percussión, brav trombe corni, brav, ven, brav, ven, bravi assai, bravi assai, bravi assai. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

miei forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.